musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 5. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mondo fuori è grigio? Noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo. Cose da abolire, ragazzi.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Voi dal vostro crepè. Ho sentito nominare tante cose molto interessanti, effettivamente andrebbero eliminate, ma ne mancano due fondamentalmente.
2: Dai, ci dica quali sono.
1: La prima, abolirei la frase "lo faccio per il tuo bene".
0: Ecco.
2: Un grande classicone, vero? Ma...

0: ma non è radiofonica.
1: No, lasciamola perdere. Ok.
0: Due. Abbiamo capito. E questo è fondamentale, i gruppi WhatsApp.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Siano della scuola, del

0: questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Siamo tutti curiosi di vedere come butta, come butta. Ariete, settimana calda e movimentata sul fronte sentimentale. Chi è in coppia sentirà il bisogno di ravvivare il rapporto. I single emanano un fascino diretto e irresistibile. Un incontro nato quasi per gioco potrebbe trasformarsi in qualcosa di molto più intenso. Toro, le coppie ritrovano tenerezza e sensualità attraverso piccoli gesti quotidiani che rafforzano il legame. Per i single è il momento ideale per lasciarsi corteggiare senza fretta. Domenica particolarmente romantica. Gemelli, le stelle accendono il desiderio di comunicare e sedurre in coppia si riaccende la curiosità reciproca, mentre i single potrebbero vivere un flirt vivace e intrigante. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui. Eros brillante tra mercoledì e venerdì. Cancro, il cuore torna al centro della scena. Chi vive una relazione stabile sentirà il bisogno di maggiore intimità emotiva e fisica. I single potrebbero essere sorpresi da una conoscenza capace di toccare corde profonde.
2: Siete tra i segni più affascinanti dello zodiaco in questi giorni e attirerete sguardi e attenzioni ovunque andiate. Le coppie riscoprono il piacere del gioco amoroso, mentre per i single non mancheranno occasioni di conquista. Passione alle stelle nel weekend. Beati voi. Vergine, chi è in coppia dovrebbe lasciarsi guidare dalle emozioni senza cercare sempre spiegazioni razionali. I single potrebbero trovarsi attratti da una persona molto diversa dal solito. L'eros cresce e raggiunge il suo picco tra sabato e domenica. Bilancia, Venere favorisce armonia, fascino, incontri speciali. Le coppie vivono momenti di grande sintonia, mentre i single hanno ottime possibilità di conoscere qualcuno capace di far battere forte il cuore. Una settimana che promette belle emozioni. Scorpione, per molti Scorpione sarà difficile ignorare le pulsioni del cuore e del corpo. Le coppie vivranno momenti di forte intensità erotica, mentre i single potranno essere coinvolti in un'attrazione improvvisa e irresistibile. Attenzione soltanto, attenzione alla gelosia.
3: Sagittario, le coppie hanno bisogno di uscire dalla routine e condividere nuove esperienze. I single sono favoriti negli incontri durante viaggi, eventi e occasioni sociali. Ottime energie da giovedì in poi. Le stelle invitano ad aprire il cuore al Capricorno. Chi è in coppia può vivere una settimana di riavvicinamento e maggiore complicità. I single potrebbero accorgersi che una persona già presente nella loro vita prova qualcosa di più. Acquario, settimana elettrica, è ricca di sorprese. Le coppie sperimentano nuove forme di complicità, mentre i single potrebbero essere attratti da una persona originale e fuori dagli schemi. L'eros si accende all'improvviso e può regalare notti memorabili. Pesci, le coppie vivono momenti di grande dolcezza e intimità, mentre i single sono favoriti negli incontri che nascono da affinità emotive profonde. Una delle settimane più promettenti dell'inizio estate.
4: Gli scombriccolati

0: Prossimamente sugli Scombri Colati un'intervista esclusiva con un ospite speciale che vi sorprenderà. Rimanete sintonizzati.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend. La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 7:58 minuti.
1: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Voglio, ascolta Antonino.
3: Ascolta i podcast di Radio Number One.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.

0: flessibilità e mentale. Con il meglio della combriccola si ride, si respira e si ribalta il weekend. Radio number one nella combriccola. Abbiamo appena giustamente abbiamo appena parlato di questa faccenda brutta di Milano,
1: questa chat con commenti sessisti da parte di alcuni dipendenti dell'ATM. Poi c'è un'inchiesta in corso, appurerà tutto, ovviamente queste sono tutte delle situazioni con il condizionale d'obbligo. Buongiorno a Marta Tuttopiano.
2: Buongiorno a voi. Io già questa mattina mi sono svegliata alle 3, ho guardato la partita e poi sono andata dal Beppe. Direttamente dal Beppe Sala,
1: il sindaco,
2: il mio amico, caro amico, sono la sua collaboratrice.
1: Ma non lo dica così, è molto pruriginoso quello che sta dicendo.
2: No, non è un amico, un mio amico, un caro amico.
1: Abbiamo
2: già stabilito delle regole nuove per impedire ad altri infingardi di potersi permettere di fare delle cose che non si possono fare.
1: Assolutamente.
2: Abbiamo 3 piani inventati da noi di sana pianta. Uno è non guardate Milano.
1: Sì.
2: L'altro è non scosciate Milano. E soprattutto non chattate Milano. Perché non si può fare.
1: Sì, abbiamo capito.
2: Perché lo vuoi fare?
1: No, non lo vogliamo fare.
2: Monello.
1: Ma no, le stufante.
2: Le stufante
1: non lo sentivo dal 1890.
2: Non darmi della vecchia, stai zitto, grammofono.
1: Ha ragione.
3: Gli scombriccolati.

0: Preparatevi alle risate, perché con il meglio della combriccola vi offriremo una boccata d'aria fresca.
1: Però qui abbiamo un grande esperto di tiromanzia, un grande tiromante,
2: wow,
1: che tra l'altro abita vicino al Mac Seregno Herrera, ma non è lui.
3: No. Buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Per me è un grande piacere.
1: Ma scusa, lei è Edoardo De Filippo.
3: Ma sei zitto, per favore. Non dire queste cazzate. Dobbiamo pensare che il formaggio. E siamo a giugno, quindi dovevate fare la domanda un mese fa, perché il formaggio è a maggio.
1: Ma cosa sta dicendo? Dai.
3: Allora, tu vuoi sapere qualcosa sul cheddar? C'è da risparmiare per tutta l'estate, perché altrimenti non puoi spendere il denaro. Il denaro è importante. Dimmi l'altro formaggio che vuoi.
1: Il taleggio
3: è peggio col taleggio. Col taleggio è peggio ancora. Un altro formaggio, quale?
1: Vediamo.
3: Qual era l'altro?
2: Il gorgonzola.
3: Devi lavare i piedi, perché
1: profumo intenso.
3: Insomma, però diciamo per gli amici all'ascolto in generale.
1: Sì, ma cosa sta dicendo?
3: Se per esempio tu scegli il caso marzo.
1: Quello sardo con i vermicelli dentro, buono.
3: Probabilmente sei un caso umano. Oppure se scegli un latte vaccino, ti finisce tutto in vacca, lo sanno tutto quanto, lo dicono tutti gli esperti. Se voi scegliete la feta, è perché la feta è desiderio di una vita bella. Ma se scegliete il pecorino.
1: Fermo lì.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del weekend.

0: ci siamo! Tra poco tornano gli scombriccolati del weekend con il meglio, il peggio e il delirio della settimana.
1: Gli scombriccolati del weekend! Con Radio Number One!
2: L'estate 2026
1: è più calda che mai!
3: Con Radio Number One!
2: Ascoltaci!
1: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate!

0: 2026 è tutta da vivere.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Le vostre facce assonnate meritano un trattamento speciale. Il meglio della combriccola alla radio e buon umore a domicilio, senza costi aggiuntivi.
1: La nostra Doriani vestita da hostess d'aereo.
2: Vestita da hostess d'aereo, ma come, ma ti permetti?
1: Ma col fularino così! Ma l'aereo più pazzo del mondo!
2: Scusate, non litigate! Buongiorno dal dottor Pautasso. Con me la dieta è uno sposo.
1: Spero.
2: Stavate sfiorando un argomento delicato, le parole che danno fastidio, le frasi che non si possono dire, soprattutto se uno viene da me e ha qualche piccolissimo, leggerissimo problema. Però bisogna sapere
0: sovrappeso, esatto.
2: Quindi bisogna saper nascondere. Alla signora non parliamo di peso, si dice una cosa più delicata. Dice: signora, lei entra in una stanza 5 secondi prima del resto del corpo.
1: È molto più delicato, molto più colorito. Lo crede lei?
2: Oppure si dice: lei è grossa. Sbagliato. No. Si dice: lei è panoramica.
1: Questo va già meglio, sì.
2: Poi non si dice a uno che arriva: lei deve dimagrire.
1: No, mai.
2: Si dice:
1: no.
2: Signora, lei deve diventare più facile da fotografare senza dover usare per forza un grandangolo.
1: Questa è una cattiveria.
0: Lei è tremenda, però.
2: Oppure basta parlare chili di troppo, basta guardarla negli occhi la signora e le si dice: signora, io le dico la verità, l'ombra che lei produce ha iniziato da 3 anni a pagare l'IMU.
1: No, non esiste.
3: Gli scombriccolati

0: love. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Boom! Il nostro best della combriccola è pronto ad esplodere. State per assistere al meglio delle risate e delle parodie che renderanno le vostre giornate più leggere.
2: Pat Romano ci ha detto un sacco di cose nel suo focus, un sacco di novità.
1: Attenzione, arriva lui.
3: Allora,
1: lo sceriffo è tornato.
3: Allora, piano con questo melodramma, piano con questo atteggiamento così sporadico nei confronti di una persona che sta cercando di dare il meglio di sé,
1: ci mancherebbe,
3: per riportare
1: sindaco
3: allo
1: di Salerno
3: splendore, sindaco, principe di Salerno.
1: Non esageriamo, De Luca. Faremo
3: il principato di Salerno, diventerà più che Monte Carlo, diventerà Monaco ma di Baviera.
1: Ma la smetta,
3: faremo
1: non
3: delle
1: esageri.
3: Cose straordinarie, le ceramiche, le porcellane, faremo tutto quello che sei,
1: i limoni.
3: Da mettere in bocca a chi esagera, con le parole,
1: col girarrosto, poi ma che stai
3: dicendo?
1: Esatto,
3: limoni in bocca e prezzemolo ai lati. Hai soldi per rimanere qua? Sì.
1: Beh, io qualche spicciolo ce l'ho.
3: Se sei cafone te ne vai.
1: Vabbè, ma ho capito che c'è questo
3: l'abito di Positano.
1: Com'è? Non lo so.
3: Dov'è?
1: Ah, dov'è? Non lo so, l'avevo in valigia, me l'hanno rubato.
3: Vallo a prendere.
1: Vabbè, ma non ho
3: lei
1: più la
3: fa
1: valigia.
3: Schifo.
1: Ma non la smetta.
3: Lei è
1: su.
3: La vergogna.
1: Ma cosa sta dicendo?
3: Lei è l'orrore che si fa persona.
4: Ma perché se la prende con Pat Romano?
3: Ma perché è venuto qui a Salerno a parlare?
1: Mi ha scambiato per un cafone. Lei è,
3: uno con la fune più che un cafone, anche se il termine e l'origine è quella. Quindi lei con quella fune si dovrebbe fare un lavoro.
1: Ma anche lei è un po' villano però in questo momento, è sindaco.
3: E deve buttarsi.
1: No.
3: Deve buttarsi di sotto.
1: Ma dove di sotto?
3: Nel mare, meraviglioso mare di Salerno.
1: Vengo
3: a prendere più tardi.
1: Va bene.
3: Tra 15-16 ore, mi raccomando,
1: sì,
3: la palla di piombo.
1: No, quella no.
3: Così lei mi rimane sotto. Grazie per l'attenzione.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola.
6: Number one.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Ogni settimana raccogliamo il meglio della combriccola per poi farvelo rivivere proprio qui negli scombricolati del weekend. E allora non muovetevi, torniamo tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
10: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
11: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
10: E te lo dice Antonino.
12: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Seresto, allaccia la libertà!
14: Attenzione, grande promo da Teddy!
15: Tanti articoli scontatissimi! Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora! Ma solo per pochissimo tempo! Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio! Teddy, un mondo di idee!

Me. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

anche negli ultimi anni devo dire che è amata sempre di più. Ci sarà anche tanta in realtà Europa nel suo tour estivo che è già iniziato, città come, per meglio dire, paesi come Inghilterra, Germania, Italia, sarà anche in Italia il 5 di luglio, Spagna, Svezia, Austria, Finlandia, Ungheria, Romania, insomma.

0: terza, voi state lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: siamo a mezzogiorno su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: USA e Iran, mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
2: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: Weekend number one.

canzone fino al pranzo, eccoci qua. Orario socialmente accettato per metterci con le gambe sotto al tavolo, forchette in mano, e si va verso nuove esperienze culinarie. Come sempre, a partire da questo momento

messaggio, ci mandate la fotografia, noi le condividiamo e possono essere da spunto per tutte quelle persone che non sanno ancora che cosa fare. Ah, fa caldo, non ho voglia assolutamente di fare nulla, quindi può essere sicuramente un buon proposito per poi mettersi lì ed elaborare qualcosa. Sì, anche quelle venute male, non c'è problema, così possiamo cercare di imparare, rimediare, ma soprattutto di non ricommettere lo stesso errore. Tra pochissimo invece i vostri messaggi, subito Charlie Puth.

nessuno, quindi perché no? Perché non continuare ad ammettere anche quel peccato di gola che è stato per l'appunto commesso nella giornata di ieri? Intanto ascoltiamo un disco qua su Radio Number One, è quello di Lazza, si intitola Cenere.

0: un istante, ma come sempre ritorniamo. Voi non andate da nessuna parte.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: No, dimmi.
1: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No,
2: ma
1: poi anche
2: te?
1: Il mio cognome, quindi secondo me.
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te.
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto
2: ma che
1: a posto,
2: sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Jungle con The Wave, riascoltata insieme prima di fermarci per un istante e poi ritornare dritti dritti nell'anno 1972.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
9: Voglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
10: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
9: E te lo dice Antonino.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda.

0: Newman ci porta alla fine di questa terza ora insieme, ce ne sarà un'altra tra pochissimo, voi non andate da nessuna parte.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sono le 13 su Radio Number One.
1: Radio Number One Notizie.
2: USA Iran, mediatori al lavoro per l'avvio in Svizzera del negoziato volto a siglare un accordo di pace. In arrivo le delegazioni dei due paesi. Lo scontro Roma-Washington, solidarietà a Meloni dopo gli attacchi di Trump da parte di tutte le forze politiche, sia pure con dei distinguo. Così il presidente dell'Eurogruppo di Fratelli d'Italia Procaccini e il leader 5 Stelle Conte.
3: Evidentemente Trump è ancora molto nervoso per i no ricevuti dall'Italia per l'utilizzo della base di Sigonella, per le parole di Giorgia Meloni in difesa di Papa Leone.
4: Queste sono parole assolutamente inaccettabili, però dobbiamo anche riflettere. Giorgia Meloni e il suo governo hanno detto sì a tutto e hanno sventuto l'interesse nazionale.
2: Caccia l'uomo in Versilia per rintracciare gli occupanti di un SUV che all'alba ha travolto uno scooter, morto un ragazzo di 17 anni, grave, un 18enne. Mondiali registrati, il pass per i 16esimi degli Stati Uniti e l'eliminazione della Turchia. Tra la sera e la notte italiana, il secondo turno della fase a gironi prosegue con 4 incontri: Olanda-Svezia, Germania-Costa d'Avorio, Ecuador-Curaçao e Tunisia-Giappone. Da Laura Supino, buona giornata.
5: IGV Club in Sicilia.
6: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
9: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
10: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia. Weekend Number One.

Best Man, dici nella piaga ad aprire questa quarta e ultima ora insieme alle 13:05. Ciao di nuovo a tutti quanti da parte mia, Virginia. Come sempre, stiamo insieme.

0: Anna, ci fermiamo per un istante, ma ritorniamo subito dopo. Voi mi raccomando, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
3: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è qui.

del pomeriggio. Allora, è uscita la classifica delle pop star, delle regine degli imperi musicali, per quanto riguarda il loro valore economico,

milioni di dollari. Voi direte, vabbè, più di così? No, no, ragazzi, esageriamo ancora. Quarta posizione per Madonna, 850 milioni di dollari. Beyoncé, terzo posto con 1 miliardo di dollari. E non è finita, Rihanna, secondo posto con 1,4 miliardi di dollari, ma la più ricca in assoluto in questo caso, che stravince anche, mi viene da dire, è Taylor Swift con 2 miliardi di dollari. Io in questo momento mi sento un po', come dire, senza parole. Ecco, non a caso c'è proprio lei, Taylor Swift.

0: Light, voce di Taylor Swift, riascoltata insieme su Radio Number One. Ritorneremo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend Number One.
2: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizia a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni e informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAIG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: Giovanni sempre a partire dalle ore 10, invece voi rimanete qua con Alvise che vi terrà compagnia per tutto quanto il pomeriggio. Ciao ciao ciao, fate i bravi.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, buon sabato a tutti, sono le 14.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Incendio a Santo Domingo, è morta l'italiana Francesca Valentino durante una fuga verso la spiaggia. I sopravvissuti accusano i dipendenti dell'hotel di aver indicato quella direzione senza attivare nessun tipo di allarme. 12 suore lasciano il monastero di Vittorio Veneto dopo il commissariamento, hanno rinunciato volontariamente tutte e 12 ai voti monastici seguendo la cacciata della badessa. Uno studente è stato beccato con il telefono in mano durante la seconda prova di maturità. Il Ministero dell'Istruzione conferma la bocciatura per tentato uso di dispositivi elettronici. Un ragazzo di 17 anni è morto in Versilia, investito da un SUV con targa svizzera. Tre occupanti dell'auto sono fuggiti dopo lo scontro avvenuto vicino alla discoteca Twiga. Satira social sull'incontro tra Meloni e Trump. Ci sono diversi video parodia che mostrano un'ipotetica conversazione in romanesco e dialetto dopo le dichiarazioni del presidente americano. Nel frattempo il botta e risposta continua. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
2: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
3: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: It's the weekend!
5: Weekend number one.
0: Gentlemen, ben trovati dopo due settimane, siamo tornati insieme, che piacere ritrovarvi. Io sono Alvise Salerno e sono tornato qui in cabina di regia su Radio Number One per portare avanti questo sabato e anche domani, la domenica, all'interno del Weekend Number One in salsa pomeridiana, come piace chiamarlo a noi. Ben trovati a tutti quanti, non ci sentiamo da un sacco di tempo, questo vuol dire che abbiamo tantissime cose di cui parlare nelle prossime 4 ore, quindi fino alle 18 staremo insieme. A questo punto io direi vi consiglio di fare una cosa, allacciate le cinture perché si parte subito con una canzone che vi fa ballare. Non vorrei mai che vi faccia ballare mentre state guidando e succeda qualcosa di irreparabile, mi raccomando. Iniziamo con Gaia, Bossa Nostra.

Gaia con Bossa Nostra, una delle canzoni di quest'estate con cui abbiamo aperto questo nostro weekend number one pomeridiano. Sono le 14:06, ben trovati a tutti, è un piacere essere di nuovo in vostra compagnia dopo due settimane. Settimana scorsa non siamo stati insieme perché ho preso questa settimana di vacanza per andare in quel di Lipari, nelle isole Eolie, quindi stiamo parlando del versante orientale della Sicilia. Ragazzi, un luogo magico. No, non voglio parlarvi ovviamente delle mie vacanze, ci mancherebbe altro, voglio semplicemente darvi un'indicazione su quella che può essere una possibile meta per le vostre vacanze estive. Magari qualcuno di voi ancora sta cercando di organizzarsi, di trovare la meta perfetta. Ecco, fate un pensierino sulle isole siciliane in generale, rispetto alla Sicilia che già di per sé è un'isola, quelle più piccoline, le Egadi nel versante occidentale, le Eolie nel versante orientale, perché sono delle isole meravigliose. Tra l'altro abbiamo beccato, pure eravamo in quattro, abbiamo beccato delle giornate straordinarie, e se a voi capita la stessa fortuna, fidatevi che certe scene non le dimenticate più, dei tramonti incredibili. Guardavamo la Calabria in maniera nitida e anche l'Etna che stava in quel momento eruttando, quindi una roba pazzesca, ragazzi. Quindi se volete un consiglio per le vacanze, isole Eolie a

Este ovviera conosciuta, anche lei si è messa a ridere, forse perché mi ha sentito cantare, quindi ha detto: ma evita, va bene così. Karol G ci fa compagnia in questo nostro pomeriggio su Radio Number One. Ne voglio approfittare per salutare chi sta scrivendo al 393-444-0444. Anzi, più che scrivere, mandare foto. Infatti, brutta persona che ha mandato queste foto è un nostro ascoltatore che ha mandato delle foto da Minorca. Ragazzi, un posto incantevole, lo scrive pure lui. Tanti saluti da Minorca, posti incantevoli, ottima meta per le vacanze. Ma in generale, tutte quelle che sono le varie isolette, ma non soltanto in Italia, anche nel resto d'Europa e mi permetto di dire anche nel mondo, sono dei posti che sono incontaminati e di conseguenza ti danno quella voglia di vivere in maniera totalmente diversa rispetto alla quotidianità. Quindi che sia Minorca, che sia Lipari, di cui parlavamo prima, dove siamo stati noi con altri amici, io e altri amici in vacanza, insomma sono tutti luoghi che consigliamo. Questo nostro ascoltatore vi consiglia Minorca. Io vi consiglio di andare in queste isole portando la musica di Radio Number One, punto primo, e poi ascoltando le canzoni giuste per la stagione che stiamo per vivere, come per esempio la nuova di Angelina Mango e Marco Mengoni, si chiama Canto d'amore.

0: Miley Cyrus, anche lei nel nostro pomeriggio del Weekend Number One con la sua Easy Lover.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Con Radio Number One.
1: L'estate 2026
3: è più calda che mai.
2: Con Radio Number One.
1: Ascoltaci.
3: Gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
1: Alfa.
3: Charlie Puth.
1: Pet Shop Boys.
3: Serena Brancale.
1: Dito nella piaga.
3: Madame e tanti altri.
1: Tieni sempre accesa Radio Number One.
3: Con noi l'estate 2026 è tutta

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A4 nel tratto Brescia-Padova, dove segnaliamo delle code lunghe 3 km a causa di lavori in corso tra Peschiera e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla A14 Bologna-Ancona c'è stato un incidente invece tra Faenza e Forlì in direzione di Ancona, mentre invece attenzione massima sulla A12 Genova-Rosignano, perché purtroppo c'è un incendio in corso tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in direzione di Rosignano. Sulla A8 Milano-Varese, veicolo in avaria che sta causando dei disagi tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione di Milano, ma non soltanto, perché sempre sulla A8, diramazione della A8 in questo caso, c'è un altro veicolo in avaria che causa delle code tra Sesto Calende, Vergiate e Castelletto Ticino in direzione della A26. Sulla A10 Genova-Ventimiglia, code tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione della stessa Genova. E poi chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti sempre rimanendo sulla 10, ma questa volta per segnalare un incidente allo svincolo di Imperia Ovest in direzione di Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Number One? Una delle canzoni estive che sicuramente sentiremo tantissimo, non soltanto qui da noi, ma in generale anche sulla battigia, mentre siamo al mare, stiamo facendo tutto quello che dobbiamo fare per vivere un'estate per come è giusto viverla, quindi tranquilli, rilassati, magari ballando quando c'è da ballare, esultando quando c'è da esultare e rilassarsi, dormire sul lettino davanti il mare quando c'è da farlo. Chissà cosa faranno per esempio in questa serata, giusto per tornare anche al titolo della canzone. Tu cosa fai questa sera, caro studente che sta affrontando gli esami di maturità? La prima e la seconda prova sono andati via. Avete sentito anche dal notiziario, se lo avete ascoltato una mezz'oretta fa, che un ragazzo è stato bocciato ufficialmente perché ha utilizzato il cellulare durante le prove. Ora, tornando a parlare degli esami di maturità in senso lato, voglio chiedervi al 393-444-0444 che ricordo avete del vostro esame di maturità, perché secondo me ci sono dei ricordi molto molto interessanti da prendere in considerazione. Aspetti i vostri messaggi.

Alex Warren con Passenger, la sua nuova canzone che stiamo ascoltando qui su Radio Number One. Anche questa ci farà compagnia nel corso di tutta l'estate. Ne approfitto per salutare tutti coloro e tutte coloro che stanno scrivendo al 393-444-0444, augurando una splendida estate a tutti quanti voi, a tutti quanti noi anche di Radio Number One. E vi ricordo che stiamo parlando di esami di maturità, cercando di fare un passo indietro nel tempo con la nostra memoria e ricordare i nostri esami. 393-444-0444, che ricordo avete del vostro esame di maturità? Tra poco leggiamo tutti i messaggi. Nel frattempo, Selena Gomez.

0: Anche Selena Gomez e la sua In the Dark ad animare questo pomeriggio su Radio Number One.
1: Weekend Number One. Weekend.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

dell'anno successivo, canzone che rese famosi Fiction Factory, questa band britannica che proprio con questo singolo scrisse il proprio nome nella storia della musica del Regno Unito e anche in generale della musica europea, perché poi questo singolo ottenne un successo clamoroso un po' ovunque in tutta l'Unione Europea, scalando le classifiche, arrivando nei primi posti delle classifiche internazionali e conquistando anche quello che all'epoca erano i dischi d'argento. Pensate che nel Regno Unito venivano assegnati non soltanto dischi d'oro, di platino, ma ad un certo punto della storia anche i dischi d'argento. Ecco, i Fiction Factory riuscirono a conquistare questo disco d'argento e quindi ce l'hanno in questo momento nelle loro bacheche come ricordo di quella che è stata la carriera del passato. E da una band del passato, degli anni 80, in un periodo in cui l'alternative rock andava per la maggiore, torniamo nel tempo presente e lo facciamo con Mick, grande talento che stiamo scoprendo in questi mesi, e la sua Beautiful Freaks.

album che era quello degli U2. 2005, City of Blinding Lights è la canzone, l'album invece si chiama, perché non è che è scomparso dalla circolazione, How to Dismantle an Atomic Bomb, tra l'altro un album il cui titolo insomma ci riporta anche al tempo presente, a distanza di più di 20 anni, dato che sono passati più di 20 anni dalla pubblicazione di quest'album. Pensare a come si potrebbe smantellare una bomba atomica diventa discussione all'ordine del giorno, quindi ci hanno visto lungo gli U2, ci ha visto lungo Bono Vox e anche The Edge e tutti gli altri componenti nella creazione di questo album, e poi ascoltiamo delle canzoni che sono meravigliose estratte dallo stesso. Adesso The Colors.

0: Tu i The Colors, pronto come va su Radio Number One?
1: Weekend Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Buon pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Andiamo in Spagna, dove la moglie del premier Pedro Sánchez, Begoña Gómez, è stata rinviata a giudizio con l'accusa di corruzione. Un giudice le ha ritirato il passaporto, sostenendo che avrebbe sfruttato la sua relazione per favorire la propria carriera. Il Partito Popolare chiede delle elezioni anticipate, ma Sánchez ha dichiarato di restare in carica fino al 2027. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha attaccato nuovamente Giorgia Meloni in un post su Truth. Trump ha affermato che Meloni vorrebbe tornare sua amica per risalire nei sondaggi, aggiungendo un secco no grazie. L'episodio segue un botta e risposta a distanza tra i due. Emergono nuovi dettagli sull'incendio a Santo Domingo in Repubblica Dominicana, dove è morta l'italiana Francesca Valentino. Secondo le prime testimonianze dei sopravvissuti, il personale dell'hotel avrebbe indicato di fuggire verso la spiaggia, dove la donna è stata poi travolta dal fumo. Non sarebbe stato dato alcun allarme. Un rapporto di Alma Laurea fotografa le aspettative dei giovani laureati in Italia. 2 su 3 rifiutano offerte di lavoro con stipendi inferiori ai 1.500 euro netti al mese. A 5 anni dalla laurea, il 90% degli intervistati risulta occupato. Per il momento è tutto, buona continuazione.
2: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Eccoci in cima. Me lo sono immaginata tante volte. È come un balcone affacciato sul mondo. Dopo una lunga salita, in cui la fatica non era mai tanta come la voglia di arrivare alla vetta. Respiro forte e libera mentre sollevo lo sguardo dai miei piedi, stanchi ma saldi, e lo faccio scorrere lungo il panorama infinito, fino ai sorrisi dei miei compagni. Non ci sono parole giuste. Quel che conta è l'emozione di trovarsi qui, insieme.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Weekend Number One.

Annalisa con la sua canzone estiva su Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno. Apriamo con lei questa nostra terza ora insieme del Weekend Number One in salsa pomeridiana. E in questa terza ora, dato che ancora non abbiamo minimamente nominato l'argomento sport, voglio interagire con voi relativamente ai campionati di calcio, perlomeno ai mondiali di calcio che si stanno disputando tra Messico, Stati Uniti e qualche altro paese, insomma, sparso. Ecco, a tal proposito, mi è capitato di vedere un video dove Fabio Caressa diceva: beh, per quanto io lavori nel mondo dello sport, non starò sveglio per guardare le partite del mondiale, perché se non c'è l'Italia non mi interessa minimamente. E proprio a tal proposito voglio farvi questa domanda al 393-444-0444: ma voi interessano i mondiali di calcio senza la presenza dell'Italia? Li state guardando, li state osservando, vi sta capitando di vedere qualcosa magari anche sui social? Vi dico, personalmente no, cioè proprio non so neanche le partite quali siano, i risultati quali siano, però chiedo a voi.

Stallion su Radio Number One alle 16:12. Domanda molto molto semplice e molto attuale, perché vi ho chiesto se state seguendo i mondiali di calcio, se vi interessano, al di là del fatto che l'Italia non sia presente con la propria squadra, mannaggia. Vabbè, insomma, speriamo per le prossime edizioni. Comunque, state seguendo i mondiali? 393-444-0444. È arrivato questo messaggio che dice: come la maggior parte degli italiani non ci penso neanche ai mondiali di calcio, però che Caressa dica che non li guarda essendo un giornalista sportivo mi sembra un po' un controsenso. Vabbè, avrà le sue motivazioni, adesso non entriamo nel lavoro degli altri. Poi ancora: senza l'Italia non sto seguendo, e se ci fosse non mi sveglierei alle 4 del mattino per vedere le partite. Ah, quindi comunque anche con l'Italia presente molti magari non vedrebbero le partite. Beh, ha senso, bisognerebbe chiedere a chi ha visto e ha partecipato, però ha assistito ai mondiali negli Stati Uniti degli anni 90. Ecco, lì si potrebbe avere un'idea forse maggiore di come sarebbe andata.

0: 4-2-1, Lenny Kravitz, anche lui ad animare questo pomeriggio del 20 giugno su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Buonasera Lucchino.
0: Sì,

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: abilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, ecco gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane, partendo dalla A4 Milano-Brescia, dove dobbiamo segnalare un veicolo in avaria che sta causando delle code allo svincolo di Agrate in direzione di Brescia, mentre invece sulla A9 code tra Como Nord e il Lago in direzione della Svizzera, sulla A21 Torino-Brescia code alla barriera di Villanova d'Asti in direzione di Torino, mentre invece sulla A8 code a causa della perdita di carico di un autotrasportatore tra Busto Arsizio e Legnano in direzione di Milano. Arrivano poi degli aggiornamenti da parte di tutta Italia, in tutta Italia, su incendi che purtroppo si stanno sviluppando su diversi tratti autostradali, come per esempio quello della A12 Genova-Rosignano, e poi invece dalla A7 arriva l'aggiornamento di traffico tra Castelnuovo Scrivia e la A21, per l'appunto Torino-Brescia, in direzione di Genova. Ritorniamo sulla A4 nel tratto Milano-Brescia, perché ci sono delle ulteriori code che si sono sviluppate tra Dalmine e Bergamo in direzione di Brescia, e poi da segnalare anche un incidente sulla A8 tra lo svincolo della Fiera Milano e Milano Nord in direzione Varese. Chiudiamo con la A26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce, dove le code sono tra Predosa-Bettole e Ovada in direzione di Genova-Voltri, ma anche tra Meine e Carpugnino in direzione di Gravellona-Toce. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalla strada e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

0: con The Wave su Radio Number One, 16:30, sabato 20 giugno 2026. Bentrovati da Alvis e Salerno. Stiamo parlando di sport. Semplicemente vi ho chiesto al 393-444-0444 se state seguendo i mondiali di calcio, se nonostante l'assenza dell'Italia abbiate interesse nel vedere i mondiali. Sentiamo una nota audio che è arrivata. Vai.
1: Ciao, sono Nico di Piacenza. Io
0: Ciao,
1: non
0: Nico.
1: Guardo il campionato perché okay. Non gioca l'Italia, quindi non mi interessa neanche a me.
0: Ok.
1: E da un lato, se devo commentare questa cosa, sono contento, tra virgolette, che ci sia stato un attimino una presa di posizione nella federazione, nella Federcalcio, che Gravina si sia fatto da parte, che si sia aperta finalmente una discussione un po' più concreta e spero si prenda di nuovo in considerazione i calciatori italiani, la formazione, la scuola calcio.
0: Ci sta. Ovviamente tutti quanti speriamo che questa cosa possa avvenire, perché i ragazzi di oggi hanno bisogno di avere a disposizione più sport, sempre più sport, perché con lo sport si vive molto molto meglio. Imagine Dragons on Top of the World.

0: Europa con la loro Magnetic su Radio Number One alle 16:36. Allora io vi dico questa cosa, voi avete un po' di tempo per riuscire a prepararvi. Noi abbiamo tutta una serie di cose che vi stiamo regalando in questi giorni, giochi che vi permettono di poter ricevere il regalo da parte di Radio Number One dei biglietti, e quindi a questo punto io vi dico: preparate gli smartphone, preparateli bene, perché tra pochissimo si gioca insieme, ragazzi. Non prima di aver ascoltato Tiziano Ferro e Giorgia con la loro Superstar.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia con la loro Superstar su Radio Number One, 16:39, sabato 20 giugno 2026. Siete pronti? E allora, se siete pronti, giochiamo insieme.
1: Radio Number One ti regala musica e divertimento.
0: Eh sì, Radio Number One vi regala musica e divertimento. Ragazzi, mi raccomando, velocissimi, perché vi regaliamo due biglietti per il concerto di Loredana Bertè il prossimo 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo. Adesso WhatsApp 393-444-0444 con la risposta esatta alla domanda che adesso vi farò, insieme anche al vostro nome. Allora, la domanda è la seguente, è facile. Il testo del celebre brano Sei bellissima, ha raccontato la Bertè, è stato scritto ispirandosi alla storia d'amore con chi? Red Canzian, Bjorn Borg, Adriano Panatta oppure Mario Lavezzi? A voi la parola.
2: Weekend number one. Weekend. Questa è Anna, che invece di prenotare con gli sconti di Costa ha preferito aspettare, per poi passare l'estate a casa nella piscinetta gonfiabile.
3: Con Costa la tua estate non aspetta! Corri a prenotare entro il 7 luglio la tua crociera da soli 599 euro a persona. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Let's go! Da MediaWorld fino al 21 giugno con la MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia e inizi a pagare tra 6 mesi. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Messaggio pubblicitario, termini, condizioni, informazioni in negozi e online, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.

1975, Casey and the Sunshine Band con Boogie Shoes su Radio Number One. Amici e amiche, abbiamo giocato insieme e abbiamo regalato due biglietti per il concerto di Loredana Bertè del prossimo 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo. La più veloce è stata Veronica, che salutiamo. Purtroppo non siamo riusciti a metterci in contatto con lei perché non poteva, in questo momento non poteva stare al telefono, ma ha risposto correttamente alla domanda, che era la seguente: il testo del celebre brano Sei bellissima, ha raccontato per l'appunto Loredana Bertè, è stato scritto ispirandosi alla storia d'amore con, tra le varie opzioni che vi abbiamo dato, la risposta corretta era Adriano Panatta. Lei ha dedicato questa canzone, anzi ha scritto questa canzone pensando alla relazione con il famoso tennista che tanti successi ha portato al nostro paese, quindi complimenti a Veronica. Vediamo se magari riusciamo a recuperare il contatto con Veronica e facciamo sentire la sua voce nei prossimi minuti. In ogni caso è lei che si porta a casa in regalo questi due biglietti. In ogni caso è lei che si porta a casa in regalo questi due biglietti per

Canto d'amore è il titolo della nuova di Marco Mengoni e Angelina Mango, la seconda nuova entrata di questo weekend, numero 31 della Play One. E alla 30, la terza new entry, Manu Chao, Karol G, Viajando por el Mundo.

Viando por el mundo, la nuova di Karol G e Manu Chao, terza nuova entrata direttamente alla 30 delle 40 canzoni più trasmesse della settimana dalla vostra radio preferita, Radio Number One, che ogni weekend, 18-21 di sabato, ospita la Play One.

0: altra canzone che potrebbe entrare a far parte del giro Play One delle 40 più trasmesse della settimana, forse la settimana prossima. Con questa chiudiamo la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo la numero 29 in discesa, Serena Brancale, Levante, Delia con Al mio paese.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Buona serata a tutti voi, grazie per aver scelto Radio Number One, sono le 19.
1: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
2: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
1: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
3: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
4: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
1: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
5: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
7: Play One.
8: I brani più trasmessi della settimana.

Al mio paese, Delia, Levante e Serena Brancale ci riportano all'interno della Play One con questa canzone che perde 19 posti rispetto a sabato scorso e scivola alla numero 29 della Play One. Abbiamo aperto le porte alla seconda ora dedicata alla nostra classifica, c'è subito la numero 28 da ascoltare qui su Radio Number One, altra canzone in discesa, meno 12 per Amore è Elisa.

0: scattare una foto.
1: Amore, questa è la nuova canzone scritta e interpretata da Elisa. Perde 12 posti, si piazza alla numero 28 della nostra classifica. E alla 27, meno 3 per Rolling Stones, la nuova dei Colors. Scendi su

Rolling Stones, estate 2026 in anticipo anche per i The Colors che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One, dove ogni sabato dalle 18 alle 21 trovate le 40 più trasmesse della settimana. Siamo alla numero 26 della nostra classifica, in discesa il pezzo di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.

so easy to fall in love, tutta la dolcezza di Olivia Dean che abbiamo appena ascoltato nella Play One, la numero 26, pezzo in discesa, perde 12 posti Olivia in questo weekend. Alla 25 un'altra canzone in discesa, fuori dalla top 10 anche Alex Warren con Fever Dream.

0: Fever Dream, questa è la canzone di Alex Warren alla numero 25 della Play One. Piccolo break, tra pochissimo alla 24 troveremo Kaisa e Bob Sinclair con I Can Wait.
1: Play One, i brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One Meteo.
1: Amici di Radio Number One, un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende una domenica all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime in ulteriore aumento con calde d'afa molto intensi, valori che saranno anche prossimi ai 37-38 gradi in pianura e nei grandi centri urbani. Caldo che si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte, con valori infatti minimi tropicali. Tutti i dettagli su Trebi Meteo.
2: Play One.
3: I brani più trasmessi della settimana.
4: Il sabato sera di Radio Number One con le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Siamo alla 24 della Play One e troviamo Bob Sinclair e Kaisa in discesa con I Can Wait.

I Can Wait, la canzone di Kaisa e Bob Sinclair, meno 7 rispetto a 7 giorni fa, canzone che scivola alla 24 delle 40 più trasmesse durante la settimana da Radio Number One. E alla 23, finalmente un pezzo in salita, è quello di Fulminacci, più 2 con Maledetto.

Un titolo originalissimo, Maledetto me, Fulminacci, appena sentito qui su Radio Number One, canzone che sale alla numero 23, guadagna 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Alla 22 ne guadagnano 14, Mark and Cremont, Serena Brancale e i Colors con Partenope.

Penope su Radio Number One, Serena Brancale, i Colors e Mark and Cremont, più 14 rispetto a 7 giorni fa all'interno della Play One. Pronta per suonarvi la numero 21, c'è Francesco Gabbani in discesa con Summer Funk.

Summer Funk, la canzone dell'estate 2026, scritta e interpretata da Francesco Gabbani. In questo weekend perde un posto, scivola alla numero 21 all'interno della Play One. Dal podio alla numero 20, Irama con Cabana.

0: 17 posti persi in 7 giorni per Cabana, questo è il titolo della nuova di Rama che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Number One. Piccolo break, tra pochissimo alla numero 19, Safe.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
4: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.
0: Su Radio Number One, le 40 canzoni più trasmesse della settimana. Rientriamo così all'interno della Play One con Buona Domenica di Saif, numero 19.

0: domenica.
1: Meno 8 rispetto a 7 giorni fa per la canzone di Saif intitolata Buona Domenica, canzone che scivola alla numero 19 della nostra classifica. Alla 18 con canzone estiva Annalisa.
2: Quando

Ci siamo, tra poche ore entreremo ufficialmente nell'estate 2026 anche con questa canzone firmata Annalisa, meno 4 per la sua canzone estiva che scivola alla numero 18 della nostra classifica. Alla 17, Volevo capire di Madame e Marrakesh.

Volevo capire su Radio Number One, Madame in Marrakesh in discesa, canzone che troviamo alla numero 17, perde due posti rispetto a 7 giorni fa. Alla 16 il duo di DJ e producer olandesi Another con Tell to You.

Material Lover, la voce delicatissima della meravigliosa Sienna Spyro, più 4 rispetto alla scorsa Play One, canzone che sale alla numero 2 delle 40 più trasmesse della settimana. E adesso la numero 1, che è la stessa di 7 giorni fa, lei americana con origini filippine, con Drop Dead, Olivia Rodrigo.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo, la canzone che ha più passaggi durante la settimana rispetto alle altre, chiaramente sul gradino più alto del podio per la seconda settimana consecutiva. E con Drop Dead si chiude questo appuntamento classifica. La Play One tornerà qui su Radio Number One sabato prossimo a partire dalle ore 18. Buona domenica e buona estate a tutti. Ci ribecchiamo lunedì con il PN1 alle 2.
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One. 2 minuti alle 21.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Con Radio Number One
2: ascoltaci,
1: gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.
2: Alfa,
1: Charlie Puth,
2: Pet Shop Boys,
1: Serena Brancale,
2: Dito nella Piaga,
1: Madame e tanti altri.
2: Tieni sempre accesa Radio Number One.
1: Con noi l'estate 2026 è tutta da vivere.
2: La musica che cerchi è

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Con Radio Number One
2: l'estate 2026
1: è più calda che mai.
3: Radio Number One!
1: Ascoltaci, gioca e vivi i concerti più belli dell'estate.